senza scaldarsi il sangue e per principio badate a quel che dico. Nessun cominci il passo se pria da me non senta. Pensate che io non sono qui per farvi il buffone.

Mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio. Molto bene in verità, ora i corni vanno assieme. La la la la la la la la la la la la la la la la. Bla bla bla bla bla bla bla bla.

solo, ben le violette, brav oboe solo, ben oboe flauto, brav percussioni, bravi trombe e corni, brav, ben, brav. Armonico fracasso o orchestra benedetta, io mi sento consolare, io mi sento consolare. O armonico fracasso o orchestra benedetta, io mi sento consolare, io mi sento consolare, io mi sento consolare, io mi sento consolare.

bravissimi. Così va bene. Son contento dell'assieme che tiene ciascheduno facendo la sua parte. Perciò, se non vi

basso! Non dia quelle strappate che fan cattivo effetto nell'armonia! Le violette, il violoncello, s'accordin bene assieme.

tutta l'orchestra sa da suonar, sa da suonar, sa da suonar, sa da suonar. Vi ringrazio, miei signori, proveremo ad altro tempo.

Giustiniana di vecchietti chiozzotti. Gondolier, so compare, e Pantaleon fanno il balletto del Barba Yandon.

Mascherata di Villanelle. Canta un'ottava rima molto bella, col pioboè e la lira una zitella.

Seguita la detta mascherata. Le villanelle, unite in bel soggetto, esortano Cupido

Madrigale a un dolce usignolo. Cantano al lor partir le villanelle un madrigal, tutte vezzose e belle.

0: mascherata da manti.
1: Entrano sul festin tutti d'accordo con un liuto intuon dell'arpicordo.

Gli amanti morescano, cessano gli strumenti e con diletto morescano cantando il spagnoletto.

Gli amanti cantano un madrigale. Finita l'amoresca, per riposo, cantano un madrigale artificioso.

0: Gli amanti cantano una canzonetta.
1: Oh, quanto piacque il madrigale, infine! Cantano alquante note peregrine.

0: La zia Bernardina racconta una novella.
1: Qui vi udrassi contar della gazzuola una ridiculosa e industre fola.

capricciata a tre voci. Qui s'ode una spassevol barzelletta di certi cervellini usciti in fretta.

Contrapunto bestiale alla mente. Un cane, un cucco, un gatto e un chiù per spasso fan contrapunto a mente sopra un basso.

0: I cervellini cantano un madrigale.
1: Oh, che bestial capriccio naturale!
0: Mo, stiamo attenti a un serio madrigale.

Intermedio di venditori diffusi. Al partir delle bestie giunse al pari un intermedio lesto di fusari.

Li fusari cantano un madrigale. Partono li fusari e al lor partire cantano un madrigal grato a sentire.

Gioco del conte. Propone un bel bisticcio il dolce umore, poi lascia star, sonando le 3 ore.

Vinata di Brindisi e ragioni. Canto falsetto alto tenor e basso, col cantinier bevendo, hanno un bel spasso.

0: quel contralto begli umori.
1: Che vino è questo, buon compagno?
0: Questo da noi vien detto fin

0: su da noi ho detto codriale.
1: Oh, dolce codriale, entrami in corpo mio.

0: Sproposito di goffi, però di gusto.
1: Oh, che pazzi babbioni, oh, che cervelli! Che ora è questa? Vender solfanelli.

Il diletto moderno licenza e di nuovo invita. Il diletto moderno, in buona vena, promette spasso mentre e dopo cena.

come il noioso affetto disprezza le noie, io di innati paventi e ti adori a suo rispetto. Io non ho tanto cuore, a me l'impresa ne lascia, e in breve spera rivedere la me fiera. Ecco Eduige, palli

da che son re, son divenuto infido per esser giusto. T'offersi la mia mano e la sdegnasti, m'offri adesso la destra e la rifiuto. Ora soffrilo in pace.

0: Eppure, tu poi con essi ho ricoprati il regno.
1: Garibaldo, il felon,
2: frega la sveglia.
3: Ai delle mie sventure, perfido tanto devi favelarmi.
0: Grimaldo ti chiede pronta obbedienza e non contrasto. O stringi con le sue nozze e crina la tua sorella.

0: suo sdegno scagliar contro di me.
1: Scaccia il timore, che questo lauro mio sarà in difesa tua contro il più crudo fulmine del suo sdegno.

0: che non fingo e che son mio, vere come alle prime, più dell'onesta propria il viver mio.
1: Costui si custodisca, e tu m'ascolta, o tuo drudo, o tuo sposo, anche una volta lo stringe al